Seguidament, escoltarem un tema del disc de Leon Manso, Monstre Final, publicat el 2025 per Velomar Records.

ticket more. Come spesso anzi cerca una mentida. Che m'endure de chi? Quan già sigui bo. Che m'endure de chi?